chomina yuni era biro ero mulago chomina yuni era biro ero mitina vero leni kachina veri ero mitina vero leni kachina veri ero ene lalu mana chie mumi lala ero ene lalu mana chie mumi lala ero doko murte la piga vinti kiti di chono Yoda mamur, jaya piga vinti, kiti di chono Eko eri chone mana wino, tuta kiti minai Eko eri

sito wok watu wandu machiko imbo mayo usenge nyaka sanda mwalo yonga. Sanda kanyo tacho gewa ijo imbo amoke ugo yanonja imbo ngoro kuchu. Mea lani no ganda, sea wenji wendi.

0: Ata mama rosa da mi kuti. Ami nyaro nuso di duari dala. Yangi menu a duari dala. Ano samu kelo ko tu duari anyo muendo. Ajo di baba rengo goyo kura di penyo endo. Yogi fada we okyo mudongo manu fada we mate. Ela kano mabai.
1: Kano mene yu yire yu ni nyalong yalong pyo pyo.

0: Anaja ugenya hiro.
1: Ugenya hiro nala. Onyanga donyo kanyo chuma dogo lelo. Tone waya. One mono nyanga dogo la. Onyango wero rumo. Oshemuna. Junyo gano kiefu. Naa.

0: Onyawara, se podiamo. Sei sonco così.
1: Onyera, onyera, onyawara, onyera.

Spagna un gagnano vedemus. A Bonex Bono. A Pamogi Gio. Cingudem.